0: El que parte y comparte está
1: en todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3
2: 834.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.